l'has cosa per això parlar, tenes sempre rot bastigat. Que la bella per això te piace, non d'embor.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Quan tramonto sul

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, com facet mamma te? Quando mamma.

po' dispettosa. E va fasti drezze d'oro, e va fasti drezze d'oro.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Tito Schipa. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Nino Fiore, Umar Nariel.

poi bocca rossa che sfizziete va sa. Sina popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impastate mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia mi fanno sfrenesia. E dopo l'essere a 3000 vasi, 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet. E ho sturandiel che faccio e che fungiel, sospira e fa, ah, sei una.

0: Oj, bo karosse geschwitz jede wasa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospire fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Nilla Pizzi, statte vicino a me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 3. In punto.
1: Roberto Murolo torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.
2: Lascia qua.

una sola ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Nino Taranto. Col tira ballac.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 4 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Ma son innamorate te.
1: Giacomo Rondinella. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Claudio Villa, Mala Femmana.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nino Fiore, Ninuccia.

0: ben ecco lì, ben ecco là.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti, Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, i Cumarell.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Lina Sastri. Dici d'incillo voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Fonola Band. A stanotte.

Tu quan passa me fai venir na mossa, oi bocca rossa che sfizie de vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà, per sto chinire impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O candeniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Dentro cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa che sfizie te va sa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: siete vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita col barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi da vasà. Si una pupata è tutto vicinata.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Ah.
2: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giovanni Assante, torna su Rient.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Aurelio Fierro e Spingule Francese.

0: canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Cambardella, non mi guardate.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Sciudezza bella.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco tu.

Sola questa sai fa tu. Bella figliola che sta in chiusa rinta, vorresti ma sapevo.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 6. In punto.
1: Nilla Pizzi, bena mia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa. Sospiran.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa uno scatto e te cacciano un ritratto. Da uffa fa una foto, da uffa fa una foto, io amo fatelo fa bellezza mia, io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Da uffa fa una foto, io amo concettina una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. A prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sembra pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fa'.

0: stavo babana con stavo babana con di amma va nella bambola di famiglia io metto a pochetta tu sei venuta già fatto papà fatto papà fatto fotografo io amma va nella bambola fotografia una sola io amma fatto papà e fatto papà.
1: Tito Schipa. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Mario Abate, Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza in andrangheta s'accomodaia signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milan. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. Essa mucaia signora. E allora poi ad un anno cadinto tra mue, a gente

da virtù, ma frisi e ci magnaie, ma 200 lire chiù. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrà sì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma via

que te sentet de tot solià. Qui s'arra mai sta bèstia, si mandi alla malora, no cameriere in smoking, o gunderà, signore. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutti e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2.083. Una panzata di spirito, dissiamo non è ora. E il cameriere pratico, pardon, signor, signore. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora? E allora senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e gli è

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed Hezbollah ha attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese. All'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Bruno Venturini. Quan tramonto sul...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più, acquazzoni temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente le zone pianeggianti del versante tirrenico, in particolare al Lazio, in serata e in nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Enzo De Simone, Napoli Belle.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so fare.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. L'addio.
2: Che mi portate a fare tutta stasera? Stavi fritta, che mi portate a fare? Mi tenga faccia ianga più da cera. E tu non tieni a forza.

sta sera quanta stella e quanta voce, troppe chitarre tornano a cantare. Anima mia, perché mamma mia?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tornano i raid USA sull'Iran, esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran rispondono attaccando una base USA nell'area e quattro navi in transito a Hormuz. Trump smentisce Teheran che parlava di una bozza d'accordo pronta. Notizie false, dice Trump. E ancora attacchi di Israele in Libano, solo ieri 34 vittime e nella notte 7 civili uccisi anche a Gaza. Nel nord di Israele un soldato è stato ucciso dai droni di Hezbollah. La Commissione europea presenterà a giugno la proposta per far entrare l'Ucraina nell'Unione ed è scontro nel governo Meloni tra i due vice premier, Tajani è per il sì a Kiev nell'Unione europea, Salvini è per un netto no. E caccia la gang di giovani latinos che due notti fa ha ucciso a coltellate un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima punta il dito contro il presunto capo della gang.
3: Lui c'ha un tatuaggio di qua perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
2: È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Sergio Franchi. Mamma mia, che vo sapè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Tito Schipa, non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

Le ho poche lune che ci va più, per fa una serenata, per sospira d'amore chiano chiano, parola dolce, per una innamorata, te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra e ho poche lune.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Anne McCora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosione all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

fammi quella una filata, sposammi tua marì, ma gatto mese, se pare te va con pietra tutta brava la trata. Armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rocchi rampicante, o solo un

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Alberto Amato. Usilla.

paglia a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, tu spira, a che serve le parole, padre.

Fin dall'ombra s'abbandona un po' passona, fa la canta la canzone di sirena. Pittore che vuoi pittà, poeta che vuoi.

E Maria essendo annerute in le braccia mi è caduta, ma passate malavita sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapè, non sa stanò.

0: سلام مکروف بری تنه.
1: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa, Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Tito Schipa, Lontananza Mare.

0: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia. Perché?
1: Perché?
2: Perché?
1: Perché?
2: Perché? Perché? Perché 'ndrinca d'entrare, mezzo mare non scoglie c'è sta, tutte venne a bevere a casa.

0: vedo un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna, canta con me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo. Forturella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Giacomo Rondinella, Buona Fortuna.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: torna.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 10 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Torna a incendiarsi il Medio Oriente, massicci raid israeliani sul Libano con 34 morti solo ieri e nuovi attacchi stamani sulla città di Tiro e poi attacchi notturni anche a Gaza, 7 persone uccise. Dal Libano, attacco di droni da parte di Hezbollah contro Israele, ucciso una soldatessa in Galilea, 2 i feriti. E poi raid USA mirati su una base missilistica e contro l'aeroporto di Bandar Abbas in Iran, cui segue un'immediata risposta di Teheran, colpito una base USA nella regione. Dopo una breve sospensione per l'ordinanza di un giudice, reintrodotte dagli Stati Uniti le sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che ha accusato Israele di genocidio. A Milano è caccia la banda di giovani sudamericani che 2 notti fa ha coltellato e ucciso un 22enne italo-ecuadoriano. Il padre della vittima saprebbe riconoscere il capo degli aggressori. Una bambina di 3 anni gravemente ferita agli arti dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove era in vacanza con la famiglia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonò la band. O suona mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Tito Schipa. Ite vurria, vasa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Olimpia Lucente, voce not.

Io metto un grocio a chi, ma mi s'angrocia. Perché non bacio a tempo mandolino, perché a chitarra non si fa sentire. Ma con chiagna tutto con certino. Addocca

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana. Virginia da Brescia. A Francesa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Godono, a casa vostra.

0: Marino Marini, na voce, na chitarra.
1: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quanto è scombinata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Luciano Taglioli, che lalla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Bruno Venturini, Nottate e Sentimenti.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tito Gobbi, famma sonna cu te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oltre 200 milioni di euro e il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
3: Perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere, voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
2: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabur, incontra oggi Juan Manuel Cerundolo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non tene sangue in te vena, e ti che lunga con mano stacchina.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Altamura, Umari Mergellina.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nino Taranto. Agata.

tre anni o porto sempre in casa. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto, cusatore, non vuoi pozzare a reputare, l'aggio troppo a reputare.

0: che è ridotto quest'uomo per te.
1: Giuseppe Di Stefano, i Marricordi Napoli.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mena Steffen, Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più, equazioni temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente alle zone pianeggianti del versante tirrenico, in particolare al Lazio, in serata e nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Roberto Murolo, il Cummarell.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, scrivma.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglio chi stuocchio, voglio

Сначала не я ж пацан. Дурно, скака со шпицей.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Uè, che femmina!

0: Teddy Reno, mala femmina.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi

0: onestă cum am mers.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Tina Malafè.
2: Non l'ho mai visto.

0: canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette. Una miniera sana sana, tutta fatta a filigrana, c'è volette per

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oltre 200 milioni di euro e il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
3: Perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere, voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
2: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabur, incontra oggi Juan Manuel Cerundolo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Gabriella Ferri, Aluciana.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

in America, voglio conosci più povero coro. Oggi è lo burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori, fatti.

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Monsieur, chi sta a pusillaga? Monsieur, chi sta a pusillaga? O curassiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrata, tu facciatelo su un na, quando coppia

0: cofanotto, Napoli, a tutto uno splendore, a tutto uno splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, addosso fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Roberto Murolo, Apalumella.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stupore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scia e

Cesce, povera te, i discasse sci non ti compre sciù, e del tuo cesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piangia fa? Questo non mi stupisce, mi intenerissi fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sa?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oltre 200 milioni di euro è il tesoro del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sequestrato dalla DDA di Palermo. Le parole del procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
3: Perché attendiamo ancora una serie di comunicazioni dalle autorità giudiziarie straniere, voglio dire che hanno collaborato con noi le autorità giudiziarie della Spagna, delle isole Cayman, di Gibilterra, del Libano, della Francia, del Principato di Monaco, del Liechtenstein e della Svizzera.
2: Teheran ha condannato l'attacco USA a Bandar Abbas, città iraniana sullo stretto di Hormuz. Intanto caos e distruzione in Libano, durissimi raid israeliani. Colpita ieri e oggi la città di Tiro, una quarantina le vittime, centinaia i feriti. In Galilea una soldatessa israeliana uccisa da un drone di Hezbollah. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Cobolli, Darderi, Arnaldi, Berrettini e Jannik Sinner, che dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, incontra oggi Juan Manuel Cerundolo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Pasquale Abete.

Ferranda cavatte, pentana mi piatua, tu femme una capotica, si sciupa e non si arrende, ma che può, ma che pretende, capace non può. Indagati

0: chiamo Margarita. Fammi punta il doppio. Dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa.
0: Ma di?

un'una con vecchia nutriata, un candarino molto ancia, e niente lotta quando sei sputata, a chi lontana te sospira e piange, chi stai lontano tu dal luoghi suoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno di

Para la mamma tu sette d'oro, che tu supera tu ogni ricchezza, pure i poeti dicono che allora.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Elvira Donnarumma, canzona a Chiarastella.

Roberto Murolo, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Sergio Bruni, Nabrun.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, Fusillac.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Alfredo Napolitano. Cor signor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Israele, che nelle scorse ore aveva già attaccato sia Gaza, uccidendo almeno 10 persone, che diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti, annuncia di aver bombardato Beirut, ignorata la richiesta americana di non attaccare la capitale libanese. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti tornano all'attacco, colpita Bandar, città costiera che si affaccia su Hormuz, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana in Kuwait. Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale, calendarizzata alla Camera dal 26 giugno. Dalla destra, intollerabile arroganza all'affondo del centro-sinistra. Rinvenuto il cadavere di un uomo nelle acque della Dora Riparia, in pieno centro a Torino, è stato ripescato intorno alle 10:30, si tratterebbe di suicidio. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano lascia Bologna dopo la storica Coppa Italia conquistata nel 2025. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase "Apri Canzoni Napoletane".
4: Maria Paris. Cor bersagliere.

che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadì in tuo tramue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, un'avanzata spirita, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chiedi

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Achille Togliani. O mare e mergellina.

scia qua paese, miliardarie che fanno spese, se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditte fatte, capusilla che ha fatto sfratte, io vi suvio, va trova tosta. Ma, per saportà, non sanno ancora come andare a fare, no, niente ci può, per spostare

Porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha d'ave. Ma può sa portà, non sanno ancora come fa. No, niente ce può, puoi spostare.

com venen, se ne vanno ma per tornar. Chi avò tirà com anche ne scastrat intera intera, chi avò spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per sa portà, o ciò consiglio com manda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile per chi avò. Quando una bella canzone con tutta

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, va sa.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Bruno Venturini. Tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Alta tensione tra Iran e Stati Uniti, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale americano l'azione sarebbe seguita ad attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Israele intensifica gli attacchi sul Libano, colpita Beirut stamane, una dozzina di morti, inclusi i bambini, in attacchi su diverse città del sud, nuovo bombardamento su Gaza, almeno 10 palestinesi uccisi. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da sigle sindacali di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto locale. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro è il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro. False fatture per 1,5 milioni di euro è l'accusa ipotizzata dalla procura di Milano nei confronti della deputata Brambilla, indagata per il reato di false fatturazioni per la realizzazione di una trasmissione TV. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
3: Mario Lanza, Maria Marì.

Base cangiose, quei puzzi sono puzzi che fanno fa. Troppo famoso, lunghi atti, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne paura senza giada, come chi arroba.

Cuppia Voccia e Natiel Shee. A zitem cutignos.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo t'aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a rubare

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio chiù.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. A canzone la felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Giovanna De Sio, Nammurati Te.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, tutte sera.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Carlo Buti. Agata.
2: Io mi metto lo steccadente in bocca a non fumare, non ci vengo a non m'accappellando a sparagnare. Vivo solo col mensile, l'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacco pure oricentà, spacca scarpe in un maccatto, e te papa lusso a te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso arrevutare.

0: Ho ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te na chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte della tutta sera insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha,
2: guarda, stupisci.
0: Cari dotto, quest'uomo per te.
3: Lina Resal, a gelosia.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Alta tensione tra Iran e Stati Uniti, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale americano l'azione sarebbe seguita ad attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Israele intensifica gli attacchi sul Libano, colpita a Beirut stamane, una dozzina di morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud, nuovo bombardamento su Gaza, almeno 10 palestinesi uccisi. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da sigle sindacali di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto locale. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro è il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro. False fatture per 1,5 milioni di euro è l'accusa ipotizzata dalla procura di Milano nei confronti della deputata Brambilla, indagata per il reato di false fatturazioni per la realizzazione di una trasmissione TV. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Titta Ruffo, suon e fantasia.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Dino Giacca. A serenata del Rose.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Marisciò.

Buone cuncette, mine che fa scala, Vicenza e Cina, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: parlant. Pure vui vai ta curam. Buonanotte maresciam. Pure vui vai ta curam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Michele Pertusi, Voci Notte.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Maria Paris, canzona appassionata.

vive sentimento, una coppia innamorata una certa ora sapeva a Margellina appuntamento, chi lo vesuvi ha visto da lontano o marga spattiva chiaro chiaro mentre descoglio.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Serena Rossi. Occhia carragionata.
2: Stuoc-

0: Pia Mario, uvaž.
1: Agenda camma bene sentinella, non da strascia da mattina sera, ma chi striscia per trecce novella, ma come faccia che testa modera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tua scena.

mamma dice la signora mia, ma sto guarda piano, non ci ha mai. Io vado dice quanto certo zio, in la terra c'è sta buona assaia, e innanda figlia che la bella sina, o sta con l'ora quando sta marita.

ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਤੇਰਾ ਮਾਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਬੱਲੇ ਨਾ ਦੱਲਾ ieri sera mi sono appiccicato quei genitori miei hanno ragione papà che fra i nipote titolato dice e andrà a fornì che sto basone ma i pezzi che con due occhi brillando c'è una cavallo pure non rignando no tu asci non te fasci in areggio e a meglio areggio e su signor tu vado a mostrare e sì signora ama ben dagli aseggio quando fatto che la figlia è una vera meraviglia capisci bella è nata là.

0: ragazza con la figlia, è una vera meraviglia, la più sbaglia è nata là.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Titta Ruffo, Mar Chiara.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo in vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria il numero uno del mondo è alle prese con un malessere evidente. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude con un doppio 6-1, 6-1. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati da Sinner valgono molto più del risultato, ha detto il presidente della Federtennis Binaghi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Trump però non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva combattuto anche nel nord dell'Iraq. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Valeria Esposito, passione.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Silvana Martino, A tazza e caffè.

0: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
1: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede sulla menta luna, e chiuda stregne, chiuda

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa. O surdat namurata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Franco Ricci, Carmela.

0: che godere. Vi faccio una confidenza. Custu caldo da se mor, sono fresca in dia fora.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Nunzio Gallo e Ceragioli, na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Roberto Alagna, Maria Marie.

Io mi chiamo Carlino, ma qui mi chiamo Ancialì. Sono l'idolo di Broadway, sentite perché. So parlare per bene l'inglese, francese, barese, pugliese, scozzese, svedese, cinese. So parlare persino estimese, lucchese, maltese, battese, sardese, mendiese, leccese. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporta, che le guerre mi dico così. Quando è sport, ed ogni

concerti, balletti, sonetti. E fa bene sparire fiaschetti, poppetti, capretti, calletti, spaghetti, filetti e confetti. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché non ha torto, mi comporto, che le gente mi dicono così. Quando è sporco, ed ognuno vorrebbe essere lì. Chi mi critica niente mi fa, e sapete perché?

poi mi arrangio con qualche corista, fiorista, dentista, pianista, artista, solista. Tengo pure una telefonista che zitta ma fitta, ma in vista per vista, pallista famista. Il lavoro non so che cos'è, lavorare perché, non ha torto, mi comporto, e le ghelle mi dicono così, quando è sport, ed ognuno vorrebbe...

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Giacomo Rondinella,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Rosalia Maggio, Bambinella.
2: So Bambinella.

da Napola, un malogrado signora, un malogrado signora. Cambai d'andanna America, cambai d'andanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curantino, la murata da città, o solente, o cucina. Signori!

Ma un burattiero disse a sti parole, si ricorda che l'istrato con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a tardi in

Esayın kapı bambara, esayın kapı bambara, allo da fetakara, git bu kara. Signorite, canale dite, se pelisse sa città, un posto letto, voi cagnite, signori, chi va

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giorgio Scutler, ti voglio bene assai.

0: la, que la la, que la la.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 20. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, lo afferma Axios, che però precisa Trump non ha ancora dato l'approvazione definitiva. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece Tel Aviv ha bombardato Beirut. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Per Sinner, malore in campo al Roland Garros ed eliminazione al secondo turno, può succedere, dice l'alto atesino.
4: Oggi non avevo energia, però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto a per non sbagliare mai, oggi è andata così.
3: Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
5: Francesco Bongiovanni, Lacrima Napoletana.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Morra i dichi Gianni Monese. Chi se ne scorda più?

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore l'anticiclone viene disturbato da aria più umida da est che porta annuvolamenti frequenti su rilievi, acquazzoni e temporali sparsi su gran parte della dorsale appenninica, qua e là anche sulle Alpi, in estensione anche a Toscana, Lazio entro sera, poi nuovi temporali anche in Valpadana tra sera e notte. Le temperature rimangono sempre molto elevate per il periodo, ma cominciano a perdere qualche grado. Venerdì le massime non andranno oltre i 31-32 gradi sulle aree interne del centro-nord, valori più bassi al sud, sulle zone costiere dove si sta sotto i 30 gradi. Ancora un po' di variabilità venerdì, soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Franco Ricci, Anamecor.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano. Voce notte.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi, serenata sorriente.

0: o prima l'ora ti posso arraio per me.
1: Mario Lanza torna sul rientro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Vittorio Grigolo, Corngrato.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo. Napolo casa ne va.

già c'è una notte dentro cara mia, già vedo scuro io.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giacomo Rondinella. Silenzio cantatore.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonola Band, Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giulietta Sacco, a gelosia.

questa voglia indovina tutto il pensiero che stanno in capacità. E non parenta gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti, noi ci saranno, ma fa ridere che

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Isa Landi, l'ugetel da fantasia.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: fatto.
1: Alleva l'iniglice del fosfato, promotè televisionato DDT bicarbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003.
0: Piglia da una pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
3: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Toni Bruni, bionda, non chiagnera.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Che lalla.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gina Santelia e Traditional.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Red Bongusto. Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 28 maggio. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Giacomo Rondinella. Ataz e Gafè.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Trevi. Dici d'incello voia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

0: canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Giuseppe Di Stefano. Silenzio cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taioli, Waiun.

morì chi to fa fa cura un braccio di mamma non fa scemo piccerì dille tutta verità che mamma te può capire.

0: per chi sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
2: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni. Cor ingrata.

festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 maggio. È mezzanotte. In punto. Canzoni napoletane, melodie senza tempo. Giacomo Rondinella. Reginella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno. Mbara ma vuole bene.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ina l'amara. Tiempo bello.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria del Monte, Clementina Santa Fe.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris. Bucce d'amore.

da passar no século pra pastos pusaritia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la moglie non fa a te, sto patrono che viene a fare. Mai una vasilla e zucchero, mai una parola tenera, stamburi, amore fucito, e il gaggia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, che bello pare bruccolo, ma chi c'è gamba fa? Mio carissimo Mimì, io non ti posso più aspettare, tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà, va cammin-

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono briagate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 maggio. È l'una. È un minuto.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Pusilla canzandimenta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Elio Mauro, padrono do mar.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Amedeo Pariante, e Spingolo francese.

picchia si tomba dai tre quattro vasi, to donco tutte spingole francese. Picchia si tomba dai tre quattro vasi, to donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sentì.

c'è il coro mio, visto il paese, la sita proro, una sembra accise. E risponde a te, pazienza, scusa, ma tenga innamorato questo paese. E risponde a te, pazienza, scusa.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 maggio. Sono le ore 2:01. Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mirna Doris, Core spezzata.